Non dire me morì, tu chiara anche a nave, tu asci le rassi a rossi o le tonnano a sanassi.

Naija FM 102.7 Amademi Eliomemele Shemi Ipoju Omayiwe Liake Omajedo Eboli.